0: more money pressure.
1: Fremi saying,
2: busy,
1: yo.
3: Insomma mi muovete.
4: Pressure, oh pressure. Mi dema kuma koma esta. Oh premio mi perplessa. Mi ya che tre somma mi ya pressa.